Fai il disc jockey, sono qui a tenervi compagnia fino alle 22, e invece niente, è come se fosse la prima trasmissione qui di fronte a voi, perché è un pubblico nuovo, siete tutta gente che non conosco, quindi mi presento, ho 20 anni, l'ho già detto, mi diverto a fare il disc jockey, mi chiamo Danny Di Palma, trasmetto da Bolzano, da Radio Tre. Cosa posso dirvi? Sono contento di stare qui, mi auguro di avere un sacco di telefonate da parte vostra, che mi dimostrerete in questa maniera la vostra simpatia. Mi raccomando, fatevi sentire al numero telefonico, comunque poi ne parliamo in seguito, no? Il sottofondo musicale per incominciare alla grande con un ritmo abbastanza così, comunque il brano che andremo ad ascoltare fra pochi istanti è un brano di quelli veramente molto molto molto strani, uno di quei brani, no momento, c'è una moschetta regia che non ho capito, momento, blocca regia, blocca la musica, grazie, no, perché c'è una mosca che gira, che cos'è? Ah beh, allora va bene! Se è un moschito lasciamolo volare, no? Voi che dite? Siete d'accordo? Sì, no, forse, non lo so, signora, non faccio così, i miei telefoni e ne parliamo in privato insieme, va bene? È il moschito, il primo disco da ascoltare qui in Super.

Secondo passaggio giornaliero con la voce di Adriano. Signore, ancora una volta buongiorno, ben sintonizzati, anche se sarebbe più corretto dire buonasera. Bellissima, più che mai King Cars in apertura con questo vecchio singolo, Bad Davy 6. Ancora una volta ben sintonizzati, questa è Radio Rosengarten, le frequenze sono i 101.4 e i 94 e 100. Primo motivo richiesto, un motivo richiesto già in precedenza, si parla di circa 30-40 minuti fa, se non erro. Si chiamano Simple Minds, questo è Don't You.

Mi raccomando, ah, carissima Marina, ciao anche a te, mi raccomando, salutami Salomone, eh? E in bocca al lupo, eh? A tutti quanti, naturalmente, voi sintonizzati sulle magiche, fantastiche frequenze di Radio Rosengarten. Ciao a tutti e vi lascio nelle mani dolcissime, favolose di Adriano. Ciao!